0: contribute to make these events iconic, and they can be recognizable in the history.
1: 在过往的奥运视觉之中，图形与符号不断被简化与强化，而在这些经验之上，它加入了一种更具个人特征的表达，一张面孔。它既延续了奥林匹克一贯的视觉语言，也成为它自己的标志。
0: In this particular case, there is a reference to Milano because Milano is a fashion city, known as a fashion city. And so the character in the front has a very, let's say, eccentric fashion style. So you can see a little bit of a pattern in their clothes. And you can see the Olympic rings as glasses. And in the back, you can see the mountain profiles, which is a reference to Cortina, which is the second city of Milano Cortina Olympics. And the idea of the colors here come from the Olympic rings. So the Olympic rings are dictating the color palette for the rest of the poster.
2: Do you see yourself in the face depicted in this poster?
0: It looks like me.
2: It actually really looks like you.
0: Uh-huh. Well, some people say that I look like my work. I don't know. I don't do it intentionally, but I feel like, of course, you're always like translating something of yourself into your work. So sometimes it happens that we look alike, but it's not intentional. Like you're always trying to, you know, elevate yourself, but then something of yourself ends up in your work, no matter what.
1: 从画面中的面孔到雪地上的轨迹，在菲耶梅山谷，一位来自挪威的年轻运动员正在刷新这个项目的奥运历史。而在这座山谷小镇上，1968年的那个冬天，一位意大利运动员也曾从这里出发，在奥林匹克的赛场上写下属于自己的轨迹。在菲耶梅山谷，我们通过一本自传阅读了他的故事，也沿着书中的线索走进了他的生活。这是一间以他名字命名的体育商店，在大厅最显眼的位置，证书、照片被一一悬挂和摆放。那段关于奥林匹克的记忆也在这里被再次看见。
3: Sono Franco Nones, vengo da Castel di Fieme nel Trentino. Nella mia vita ho fatto l'atleta, ho fatto l'imprenditore.I can my family.
4: Okay.
3: Speak English.
2: Signor Nones, da quanto tempo vive qui? Quando apre la porta ogni giorno e vede questa valle, le sembra ancora bella?
3: Certo, io è da 85 anni che io vivo qua e la valle mi è sempre piaciuta e adesso l'amo ancora di più.Ma direi che sono stato molto fortunato nella mia vita perché ho sempre fatto quello che mi è piaciuto. Questo è il giorno che ho vinto la medaglia d'oro a Grenoble con finlandese Mentiranta, Odd Martinsen norvegese. Gli sci che io ho usato quando ho vinto le Olimpiadi.Con le scarpe di allora, sci di legno. E questa è la medaglia d'oro olimpica.
1: 那一年，他在雪地上与来自不同国家的运动员同场出发。一道轨迹划过雪地，而电影胶片留下了年轻的弗兰克诺内斯奔跑的身影。
2: Dopo quella gara, la sua storia è stata raccontata anche in un film. Che effetto le ha fatto rivedersi in quelle immagini?
3: È stato fatto un film anche sulla mia vita, che è stato distribuito un po' in tutta Europa per raccontare la mia giovinezza.Quando io ho cominciato a sciare su al passo di Lavazzi e dopo da là ha cominciato a divulgarsi questo film che ha girato un po' per tutto il mondo e anche quello ha dato il via. Probabilmente la partenza di decidere di scrivere un libro è stata anche il risultato del film che abbiamo fatto allora.

0: 在转播画面里，陈一峰只是人群中的一个身影，镜头很少停在他身上，但这些画面被记录下来，对他来说那是属于自己的记忆，而这些影像也会被继续留下，成为奥林匹克文化的一部分。在影像被记录的同时，弗兰克·阿斯卡尼汇集这些影像，让更多运动员的故事被看见。
1: Innanzitutto dobbiamo dire che sport, educazione e cinema sono stati i tre elementi che hanno caratterizzato il cinema con l'immagine, sia un connubio vincente in un momento in cui lo sport è il protagonista di questa, di questo momento di sintesi e di incontro. Lo sport non è solo competizione, lo sport è un patrimonio culturale.che merita di essere raccontato, conservato, soprattutto come i risultati, gli eventi, i record, le competizioni. Ma invece noi abbiamo cercato di mostrare il valore educativo, sociale e umano dello sport. Dare allo sport una dimensione culturale, artistica.
0: 影像让这些瞬间被保存，也被带向更远的地方。为了让更多创作者关注体育影像，1982年米兰国际体育电影电视联合会成立，一年后获得国际奥委会的认可，此后一年

0: vai, vai, vai.
1: Portala
0: così,
1: giù,
0: portala così, giù, così, portala così, giù, così, portala così, giù, così, portala così, vai,
1: giù, vai, vai, vai, vai. Ok, okay. Okay. Giocata, sono un po' forte.
0: Ok.
1: 14.
2: 这两颗悬壶入营的壶啊，中国队的停的稍微高了一些，而意大利队的这个走的太深了。两颗壶都没有完全达到自己理想的效果，所以说明现在呢，场上运动员还是正在对目前这个冰面有一定的适应啊，在慢慢调整自己的手感。
1: 小，五，我们先擦力量，先擦力量，力量够就下线。再擦，再擦，可以下一点吗？再下一点。
2: 好，可以开始掉线了。
1: 二，二，二，二，二，
2: 往里走一走，尽量的给它藏住。
1: 二，二，二，二，好球。
2: 还是不错的，应该是藏了二分之一。
0: 哎妈，这灯的不大好，是不是给了？
1: 对，他给了，再加上一个大星星。
0: Dobbiamo cercare di arrivare sull'interno.
1: Sì.
0: Com'è che arriviamo interno senza problemi?
1: Sì. Ti piace?
0: Dopo,
1: se no Andrei. Col freeze qua si ha il shot.
0: Andrei dopo. Prima facciamo il freeze secondo me.
1: Italia队的上一头走的太深了啊，看一下这一次的出手。同样的悬壶入营。Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, è molto lenta. Giulie, Giulie, se non c'è proprio. Ok, va bene lì. Ok, è solo un po' lenta. Sì, 15. 这次站的又稍微高了一些。
2: 掉线掉的有点早啊，这样的话呢，出现了一个失误啊，这样前方的这个保护也是稍微的挤开了一些啊，目前的黄湖的威胁还在，并且我们上方也失去了一定的保护。
0: 甚至会有点掉线，
2: 可以。啊，我们去打它一个边儿啊！现在的这颗黄壶打薄一点，又是一次需要相当精准的出手。邓紫棋的边头
0: 下线。

0: 在发展中保护，在保护中发展，多姿的我们，自然多彩。
1: 我呢
2: ？The view。
3: 谁？
2: 谁？
1: 我呢
2: ？One three。
4: 第七局，中国队是拥有着后手权。我们来看一下意大利队的第一投，选择一个站位。
1: 16 20。OK， buona，
2: buona，
3: perfetta，
2: buona。
4: 停在了三区啊，一个可攻可守的位置。
2: 15秒。
4: OK， 24岁的江嘉怡，国龄是九男。
2: 有点快呀，
3: 八
2: 有点大。
4: 我们悬壶入营，往营里投一颗。
3: 前的
2: 是
3: 八，
4: 力量会稍大一点。
2: 已经九了。
4: 镜像的位置，
5: 哎，没事，下来漏了。
4: 镜像先给他藏住。
2: OK， 好球，
4: 好，还是不错的。
2: 我还说没太给到多少呢，
1: 04，
2: 我下九五。
5: 哦，
2: 这个感觉就除了一百。
1: 我呢？
6: 就。
1: Importante la linea。
6: Vai.
1: Ecco, un filo stretta per il giù.
2: Che non è male, è un uno più.
1: Se si ferma, ok. Ok, buona.
2: Buona.
4: 还是一颗站位。
2: Buona.
6: Ah, boh, uguale.
4: 再来选一颗，这颗要停在踢线的上方。
3: 这个太厉
5: 害，五，这个可以下线，
3: 可以下一点，
5: 这线很大。
3: 拉，
5: 小
2: 五六五，
5: 他是俩人一起，
3: 再下一点，
5: 二十还在走，
3: 再来，
5: 二十全进来，
1: 狗
4: 走一走
1: ，OK，
2: 好球，
4: 还是不错的。
6: 20。
1: Oh,
6: ma qua è abbastanza simile, 14 e mezzo, sì, lei ha giocato 14-4.
1: Buona!
6: Non è male, eh?
1: Si dai! Si linea!
2: Sì!
6: È forte!
1: 8! Ok!
2: Sola,
1: linea sì! Sì! Linea! Vai, vai, vai, per passare!
4: 逆时针旋进，目标选用我们的营中红狐。
1: Batte un micro e va benissimo. Prendi riccio. Ok,
6: ben chiamata.
4: 不错。
1: Kayele.
4: 现在红狐停留在了一进。
1: Buona.
6: Quanto era?
1: 14-7.
4: 好，五狐保护制过了，我们可以清站位了。先把中区打开。高位上的一颗，
5: 二，
4: 好球，不错，
1: 好球，
2: 好球，
6: 这边挺直，啊，我这边挺直，
2: 嗯，我降劲了，然后他，
6: 把贵气的脸打伤，
1: 进 ，please OK，
6: 这个
1: 是
6: 假。
4: 意大利队选择再投一颗，加强自己的营中黄色兵力，应该是要悬沾自己的黄壶啊，停留在黄壶的上方。
1: Marta，
6: velocità è buona, ti dai,
1: vai giù,
6: vai, dobbiamo girare un casino, vai che la porti,
1: vai,
6: piazza Marta, vai,
1: Giulia。
6: Vai,
4: non
6: ha
4: tanta
6: energia, è importante non, non,

0: Vai.
1: Vai per shot.
0: Ok, ben giocata.
2: 这颗壶的效果并不完全理想。
3: Sono rimasta tanto dritta, ok.
0: Ben giocata, molto meno ghiaccio. Sono velocità perfetta.
2: 这颗停留的位置，我们是可以直接下去把它打掉，完全露出。 10秒，10秒，往那边打甩。我们可以利用这颗黄壶啊去做一个打甩，把它打掉之后，我们的红壶再去往营中啊去甩，并且这个位置呢要停留在两颗红壶的下方啊去藏一下。 韩宇今天高达100%的成功率啊，表现相当出色。11秒，看一下第7局的低头。10秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11秒，11
0: Non ci fosse,
3: esatto. Per arrivare ai centrali probabilmente allora mi dovrei chiedere a darla qua.
0: Mi piace.
3: Così?
0: Sì.
3: E nel tuo draw l'avevi giocato bene? Sai i due freeze che abbiamo giocato?
4: Sì.
3: Li avevi giocati attivi,
4: male.
3: Vero?
4: Sì.
3: Perché secondo me, cioè quelli di Ele hanno preso.
4: Sì.
0: Vogliamo far così per essere sicure?
4: Col knife alla fine proprio sono venuti.
3: L'abbiamo fatto di knife i tuoi?
4: Sì.
0: Vogliamo far così per essere sicure?
3: Sì.
0: Sì? Magari tu puoi stare esterna per i knife.
3: Adesso eravamo fine verde,
0: così.
2: Okay. Questo è il posto è molto
0: pieno 6.
2: Ora il gioco è almeno 2 punti, se va bene è 3 punti.
3: Forse posso andare un filo meno?
4: Uguale, è buono. Sì,
2: mi piace. Questo fuoco deve scegliere il nostro posto. Vai, vai,
0: vai.
3: È lenta. È molla, è molle, molle, molle, molla.
4: Sì.
0: Buona, buona.
4: 8. 8.
3: Giù,
4: Giuli.
3: Giù.
4: 8.
3: Oh.
4: 8.
2: 第三秒六大了大了嗯给不住了啊对这个位置完全没有一个中国队的红壶啊并且他们的三颗壶挤在一起我打十秒行你看一下嗯我们要打了要是不好打你就投一个你去投好打好打好打 好的韩宇是选择了击打后方的这几颗弧直接用它们去做一个垫背这样我们可以找第三分所以今天韩宇的整体发挥啊无论是悬壶还是击打效果都相当理想所以呢作为四垒今天的成功率是100%好大家来看一下本局当中第七局的最后一头线路不错好过来了漂亮好球好球好球 这样的话，中国队在本局比赛当中应该是拿到3分啊。我们看一下最后这颗弧的位置，没有问题。林彦在场上进行了最后的确认，恭喜中国队在本局比赛当中拿到3分。
0: 你看，哎，这不来。

0: 意大利队要去传我们的迎中红啊，线路不大。
1: Julie，
0: 顺时针的旋打去传掉我们的迎中，主要是传掉迎中的位置，迎心上这颗。打薄了。
2: OK，Kaylee。
1: 12
3: 345
0: 也是出现了一个失误，
3: 行，直接三区，
4: 好，
3: 哦，进营也没事儿，按34来。
0: 我们也非常果断啊，去封锁一个路线，
3: 跨度差不多，跨度没啥的。
0: 这颗弧我们无论是停在自由防守区的三区，还是阵营停留在深绿色的区域啊，都是可以的。
3: 正常，
0: 主要就是去做一个路线的主导，
3: 不要伸，
0: 去给意大利队的后面一头制造困难。
3: 四
2: 大吧，等线，线可以等啊。
3: 四
2: 还四吗？
1: 四
2: 下线。
0: 应该是进营了，
3: 下线，
0: 下线擦一擦，
1: 好球，
0: 好，停留在了和刚才那颗红弧差不多的位置啊，还是不错的。
3: 劲儿这么大呢？我感觉好像得30。
0: 下垒成功率75%对91%，对方的。今天玄虎的表现还是会更加的出色一些，高达100%的成功率。刚才这颗红弧啊，通过这个顶进来看的话，走的会稍微深了一些，比我们的预想的距离走得远了一点。
1: Non so.
2: Forse è questo. Forse sì. Forse sì. Forse è il tiro. No, roll di quella.
1: Il shot.
2: Sì. Dobbiamo Questa? Prendere quella che ne abbiamo e non so se esce la rossa,
1: Questa?
2: Che cosa?
1: Non mi dispiace.
2: Io vedo o non qui per fare proprio la doppia, però secondo me è già malissimo.Io vedo uno qui, però un filo interno perché sennò
1: gemma. Ma scusa, e piuttosto fare così proprio?
2: Sì, anche, c'è la tripla. Quadrupla forse.
1: È tanto...
0: Beh, ma per troppo per tipo...
1: No, perché nel
0: tempo è troppo poco.
1: Secondo me è importante tenerlo shooter.
0: 具体处理哪两颗
1: 又有一些讨论，
0: 这壶之间的位置关系还是有很多的相关的。去打营中的新绿色圈上的这个红。
3: 这个
2: 是不是
1: 大屋
2: 可以把这个打站位啊？
3: 你三个站位一个吗？现在
2: 他最多也就
3: 往这站一个，
2: 他这儿有一个大包，
3: 他大包再投往里投不就行
2: 了？站位行，
3: 叫暂停就完了呗。
2: 对，你看，
0: 我们叫了一个